0: Siamo stamattina con gli assomactari, assomactari in cerca di scanci radio La Voz del Napoli 108.5 FM Canguna, Canguna Radio. Ci siamo ieri edition, ieri edition del Gish che è una di mio canci maratar punce, mio canci un gui, assomactaria, cuscio a saludana, cuscio a assomactaria na panna, cuscio a camacina, manna, cinci, pignascia, caimma, livacisha, alli, assomaclia, intindisha, Alcimi, Alling, Alcimi con Artar Punci, Mana ya pacta, Pinanonalia, Mana ya pacta di vaccinalia, Alitopoi, da Kishka Unalia, Indisha, Somaclia, Uyash Katicho, Nisha da Kishka, Ayunalia. Scendera Somaclia, Nocanchuia Gunara, Somaclia, Ricunara, Quirinara, Nocanchi Gunaras, Cimba Chicatina Manci da Kishka Yunalia. Scendera Nocanchi, Somactalia, Ali, Ali, Cosa Gunara, Tapshiran, Manapiga, Pinanon, Chicinon, Pinanon. Chile tiangarão. Ali kau sekamu na gali kau sana somakli to kui betiana. Ali kau sana nchi jakishkona somakli anyu kanchi. Imas na kasna chayima. Shimugno yirupi sika. Yai diosi anapawe. Bensiawe. Pegono chungur china liana. Somakli turkai. Somakli ali kau sangawe la gishkai gunalia. Yai diosi anapashkashina. Somaktalia, somaktalia. Jakishkona alia. Pakta unchi, pakta unchi. Nyasa yegone se mekutaja kali para nushkinya sukta sayis kichunga kinsa chinilia sukta sayis kichunga kinsa chinilia de kishka yegonalia seis de la mañana con 23 minutos.
1: Cancún Orquesta Playeros Quichuas Tenalia Altamanta